0: numero 4.
1: C'è chi è in borna voi, dai dai.
0: Numero 3.
1: Bibi Rexha, New Religion.
0: Numero 2.
1: Lady Gaga, Future in Doechi,